0: di kebere
1: di echo noi du jeta mi yo du
0: loboti kweri karo kene genni don pe itide nen bala nyimmi don petie eto ba pe binu weketa.

witana genti buriyo di kabere witana genti buriyo di kabere witana genti winyuridi yo di kabere yini bedo ba makisa yini kubi wani lit kiru tina petwere kubi wadangi lit kiri monto petwere yabdo gola mecha jono ba kwa nyatino ba

don yetino poison en chamono ba inimi chat me chango inimi yan me changa tenno ba mi data la tetti ko matenno ngechu ba wagin bet kere kare me ko nyatino inno ba te don yere.

0: ote mi yun magi abarim. Bigalo wa yu bende jarame ala bite tiengi weng.
1: Ready you go.
0: Dare di kate la wini oluma chato.
1: Iru.
0: Dare iru royala wini oluma chato. Yo bite tumbi weng. Na ramo